0: zitta.
1: Peccata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente, l'ho